promessa che mai si avvererà, che ha perso la fiducia in questo mondo alla deriva, guidato da ingiustizie e da stupidità, che ha voglia di lottare per provare ad inseguire l'ultima utopia di una nuova società. Mercanti, schiavi e ladri, artisti e cavalieri, scappati al naufragio su una cassa da morti, un passato cancellato, fiotti in distanza.